0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Mi sento

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Patti Romano.
1: Anch'io, è vero.
0: Ieri deve avere fatto Ciaggi. Ciaggio bene?
2: Ciaggi? Ho fatto Ciaggi ieri.
0: Hai fatto le cele, quaccio?
2: Sì, ho fatto
0: Hai fatto Ciaggi. Hai fatto tardi. Allora, quando c'è movimento di Ciaggi, bisogna risvegliare il muschio.
2: Sì, i muscoli, sì.
0: Ok,
2: sì,
0: tu c'hai i muschi?
2: Beh, qualche muschietto, sì, c'è.
0: Sì, esatto. Tienili per esempio di Natale. Pronto? Con la base di Pilates di Canaris.
2: Sì.
1: Sei pronti?
0: Okay, vai, sei pronti. Devi muovere i gluti.
2: Sì, i gluti.
3: Vai, Patrizio.
0: Forza. Stringi i gluti, apri i gluti.
2: C'ho il
0: glutine
2: mollo.
0: No, cioè sei intollerante del gluto.
2: Ah, vabbè.
0: Allora, 5, 6, 7, 8. Are you ready? Up and down.
2: Pronto,
0: ok.
2: Pronto.

0: così, fermo lì così, stai fermo di plank, ancora 10 secondi, 5 secondi, ancora fermo, ancora fermo.
1: Aia. Male,
0: gli hanno rotto il plank.
2: Gli scombriccolati del

0: benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Che fastidio
3: essere intercettati così nei corridoi della radio. Che fastidio!
2: Per iniziare la giornata di oggi, capito? Veramente colleghi serpenti proprio, Alice, quando si
4: brava,
2: dice.
4: Brava.
2: Vabbè, insomma, andatevi a vedere il video e poi capirete per quale motivo presto rimarremo in due in questo programma. Allora, ancora buongiorno. Ci vendicheremo, Pat, ci vendicheremo. Nel frattempo, i primi della classe. Abbiamo la sigla. Il piacere.
3: Ma cosa
0: oggi, in una fulgida giornata di sole, arrivano i primi della classe!
5: Quelli che si svegliano molto molto presto e pensano sempre a noi, grazie!
6: Ragazzacci, buongiorno! Ciao Pat, Sergio! Ciao Manu! Allora il Pat mi fa spettaculare.
3: Ma no!
6: Da te non me lo sarei mai aspettato.
3: Ma no, così
6: con i colleghi, che fastidio.
3: Che fastidio.
6: Ciao ragazzacci, un abbraccio.
3: Ciao. Sì, Andrea Ferrari sempre con la sua telecamerina pronta in morte.
6: Ti maledico.
7: Buongiorno, tre moschettieri, tutto bene, tutto a posto. Sì, dai. Oggi è giovedì. E oggi si va a Livigno, manutenzione mezzi, almeno per il tempo non è freddo. Ciao Agos da Sondrio, buona giornata, squilibrati. Ciao.
3: I gatti riposano, i gatti delle nevi.
2: È un po' il bue che dà del cornuto all'asino. Cioè, nel senso, squilibrati noi, perché tu invece tutto bene, Agos. Tutto benissimo. C'è una poesia, sentite.
8: Al bar a bere. Il barista mi guarda con sguardo un po' fiero. Vuoi l'infinito o un altro bicchiere?
2: Bicchiero.
8: Io già filosofo senza troppa virtù, porta qualcosa che pensi tu. Avere al bar a bere. Le parole mi scappano come un bicchiere. La testa leggera, il mondo più lento. Mi sento un poeta ma senza talento. Avere al bar a bere. Uscendo convinto di essere un genio, abbraccio un lampione come fosse un premio. L'infinito, l'ho capito davvero, stava nel bar e nel mio bicchiere.
9: Bicchiero.
2: C'è stato un momento che ho tremato, ragazzi, perché a bere fa rima anche con sedere. Sì, e ho detto prima o poi il sedere lo infilo da qualche parte.
3: Non lo ha infilato.
4: Non bisogna infilare il sedere.
2: No, ha infilato il bicchiere. Bene.
10: La combriccola.
11: Gli scombriccolati del weekend.

0: con gli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Arieco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
3: Lei è un cretino.
1: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. Allora, io seguo un profilo sui social molto divertente dove c'è un ragazzo che ha un occhio molto molto attento e che sgama praticamente tutti i grandi errori che ci sono nei film, errori di sequenze, no? Okay. E Il Diavolo Veste Prada 2 inizia proprio con un errore di sequenza. Allora, il film inizia, non ci sono spoiler in quello che sto per dirvi, inizia solo con lei, Anne Hathaway si chiama,
1: sì,
0: giusto?
1: Hathaway, sì.
0: Che va, esce di casa per andare al lavoro ed entra in una bakery e si prende un bagel?
1: Bagel.
2: Non stai a dire bagel.
1: Beagle,
2: no,
1: è un cane. Beagle è
2: un'altra cosa, soprattutto in Veneto.
0: Vabbè. Si prende quel panino lì e poi a un certo punto fa un pezzo di strada sempre con questo beagle.
2: No, il beagle, no, il beagle, ancora.
0: Sempre con questo panino in mano. Poi a un certo punto scende dalle scale della metropolitana e il panino non c'è più. E uno dice: se lo sarà bagnato? No, perché quando arriva sotto la metropolitana il panino c'è un'altra volta.
2: Torna il beagle.
1: Il beagle è una roba che va e viene.
0: E quindi c'è questo mistero del beagle che è appunto a pari sciubare nelle prime scene di Diavolo Veste Prada.
2: Non è un errore da poco, comunque, scusate.
0: Adesso io non ho ancora.
3: Buongiorno dal vostro massimo mistero. Cosa può essere successo nel Diavolo Veste Prada 2?
0: Al beagle.
3: E al beagle, cosa gli è successo giù per le scale? Quando c'è il beagle
2: che rotola giù dalle scale,
3: cosa fa Ananatawei? Perché prende il beagle in una bakery?
2: Non lo so,
3: prenderlo da un'altra parte.
2: Deve richiedere la regista.
3: Va al canile a prendere il beagle.
2: No, sì, quello
3: lo adotti, che fine ha fatto? Dove è? È un mistero?
2: Sì.
3: Sono massimo mistero. E io ti dirò dove è finito il beagle. Chiamatemi 393-444-044. Il massimo mistero è qui per voi. Vogliamo sapere. E voi, il beagle, dove lo perdete?
2: Mi sembra più chi l'ha visto.
4: Gli scombriccolati

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Chi c'è?
3: Urca. È lui.
2: Devo intervenire per
3: buongiorno,
2: forza.
3: Buongiorno Crepè.
2: Continuate a parlare dell'esigenza individuale, dove vai, dove vorresti, ma nessuno dice la verità profonda. Vorremmo Bali, faremo la coda in tangenziale.
4: Non ho capito.
3: Bali vecchia.
2: Vorremmo leggere libri, guarderemo il menù per due ore in pizzeria.
3: Sì,
2: queste sono le cose. Vorremmo perderci nel mondo, ci perderemo al casello perché sbaglieremo, finiremo nel telepass e dobbiamo fare la retro che non si può fare. Quella è la verità.
3: Anche perché c'è la coda dietro, quindi
2: impedisco. Vorremmo mangiare leggero, ma alle 23 diremo due fritti, grazie. Queste sono le cose. Vorremmo tramonti romantici, avremo scottature asimmetriche. La vita dell'estate sarà questa, non dove ma come. Perché vi dico la verità. La verità è che non andiamo in vacanza per riposare, andiamo per lamentarci in un altro posto. Questa è la verità per molti, ma non per tutti.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Torniamo a bomba sugli Sherpa, Pat. Che
2: sì, no, perché c'è questo uomo dell'Everest che si chiama Kamirita Sherpa, che va insieme in cima alla montagna più alta del mondo con l'Akpa Sherpa. Allora ho detto, ma come mai si chiamano tutti Sherpa, hanno questo cognome, si chiamano Sherpa anche coloro che accompagnano i clienti in alta montagna? Allora, è molto semplice, il termine Sherpa non è tecnicamente un cognome in Nepal, ma è il nome di un'etnia originaria delle montagne del Nepal orientale. C'è una sorta di denominazione di origine controllata.
1: Cioè fanno le guide alpine praticamente,
2: sì,
1: questi
2: però
1: qua.
2: Sherpa arrivano proprio da quella zona del Nepal, cioè indicano una zona geografica. Hai capito? Ecco,
1: ma anche in politica ci sono gli Sherpa, che
2: sì,
1: non so cosa
2: ma ce ne sono tanti, ma anche in Emilia Romagna ci sono gli Sherpa.
3: Allora, prima di tutto mi fa tanto piacere che essere stato nominato qui in queste storie.
2: Sì, buongiorno.
3: Che è molto
2: buongiorno.
3: Bello. Sono io, il Carmelino. Carmelino sì, Sherpa.
2: Ma anche lei Sherpa, ma perché?
3: Sì, allora,
2: ma lei non è originario del Nepal orientale, scusi.
3: Allora, dire che sei della Sherpa è come dire che sei di Riccione.
2: Ma sì,
3: della zona,
2: sì,
3: no?
2: È vero, quella roba.
3: Allora,
2: lì, sì.
3: Io sono io e te sei te, ma io sono qui da tanti anni, è dal 92 che ho cominciato ad andare su e giù per l'Everest.
2: Ma la smetta, sì? al limite sarà andato a Sestola, dai.
3: No,
2: su.
3: No, lì ci va un altro. Ciao a tutti, il vostro Beppe Tomba. Sono qui a Sestola, faccio sempre le stesse cose. E allora quello che vi voglio dire, che è una cosa molto bella, e sono io, sono 32 volte che sono salito.
2: Sì,
3: allora perché mi chiamano Sherpa? Perché siccome fa un po' freddo, porto sempre sulla Sherpa.
2: Ma la smetta,
3: l'unico vero problema è quando porto la roba, c'ho un vizio che mi è rimasto dai tempi del mare.
2: Ci racconti,
3: su. C'è nello zaino, ci sono dentro le coperte, la tenda per il campo base 1, ma c'ho sempre una sdraia.
2: Un ombrellona
3: e soprattutto due letaini.
2: Letaini.
3: È anche un po' di
4: sì,
3: esatto, perché altrimenti in Nepal non capisco.
2: Zaino capiente.
3: Uno zaino capiente me l'ha dato Eita Beta.
2: Sì,
3: me l'ha dato Eita Beta,
2: sì.
3: E soprattutto 4 quintali di sabbia per fare i castelli a 8000 metri.
2: Te pareva.
4: Giustamente. Che meraviglia,
3: vi
4: che
3: aspetto,
4: meraviglia. Ma grazie, ma arriviamo, anche noi.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: mondo fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Siamo sicuri di voler virare sul bardotto? Voi siete sicuri al 100%?
2: No, non è un virare, è una curiosità che volevamo divulgare. Sì, possiamo? Sì,
1: certo. Diteci tutto sul bardotto.
3: Allora, eravamo di là davanti alla macchinetta del caffè e mi è venuta proprio spontanea questa interazione col Melegari, no? Il noto operatore zootecnico della provincia di Parma. E il bardotto,
1: cos'è?
3: È l'incrocio di quali bestie? E la domanda l'opposta proprio.
2: Allora,
3: al Melegari.
2: È una roba abbastanza particolare. Il bardotto è figlio dell'asina,
3: sì,
2: giusto? Che si fa, che si accoppia col cavallo.
3: Sì. Ecco, ok.
2: Mentre okay. Il mulo è la cavalla che si accoppia con l'asino.
3: Con l'asino,
2: sono
3: esattamente.
2: Sono invertite le sessualità dei partner.
3: Ok. Ma la domanda sorge spontanea.
2: Sì.
3: Se c'è una mucca,
2: sì,
3: che si accoppia con un cavallo.
2: Che animale viene fuori?
3: Che cosa viene fuori?
2: Orazio e Clarabella di Walt Disney.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: fatele una foto.
1: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
2: Gli scombriccolati del weekend.
3: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi.

0: Ma buongiorno, un minuto dopo le 10, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma il presidente USA non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito all'esplosione in un impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shaanxi. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni dei manifestanti rientrati in Italia. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli alle loro spalle, le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: It's the weekend!
5: Weekend number one!

0: telefono velocemente. 393-444-0444 è il numero per farci sapere tutto quello che farete in questo sabato 23 di maggio, se siete tra quelle persone che si sono appena svegliate oppure tra quelli che, ahimè, sono svegli da molto molto molto presto, le 6, le 5, addirittura le 4. Che fastidio.
1: The Weeknd?
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

per periodi in realtà anche più lunghi tra di loro si ritrovano a parlare da sole, no? Magari lo facciamo mentre siamo lì presi dal lavoro oppure presi dalle pulizie. Fatto sta che se parlate da soli, ragazzi, non siete pazzi, quindi già sospiro di sollievo, possiamo tirarlo, perché appunto è la psicologia a confermare che oggi sempre più persone riescono a dialogare con se stesse ed è un comportamento assolutamente normale, in molti casi porta persino dei benefici per quanto riguarda la psiche, quindi tranquilli, sereni, se in questo momento state parlando con le vostre chiavi che avete in mano, è tutto normale. Dite anche a loro di ascoltare Miles Smith.

0: solo quando sono incazzato. Sì, parlo effettivamente da solo, lo devo ammettere. Ciao e grazie per la compagnia.
1: È assolutamente normale, a maggior ragione appunto quando magari siamo un po' neri verso altre persone, può capitare. Non parlate troppo da soli in questo frangente, ma ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend number one. Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

fare quando non so cosa mettere. 3 ore davanti all'armadio a piangere disperatamente, a dire non ho nulla, non ho nulla, non ho nulla, e a parlare con i miei vestiti della serie: secondo te dovrei indossare questa maglia oppure questo vestito? Quindi ragazzi, è così per tutti.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, riascoltata insieme su Radio Number One. Ci risentiamo tra pochissimo, pronti per tornare nel 1999 con un disco che vi farà ballare.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

periodo. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche più tardi. Subito c'è Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Ci Loco Loco ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Noi ritorneremo tra pochissimo. Voi state lì, giusto?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Su Radio Number One ci sono le news.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
7: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
6: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
12: Weekend number one.

posso dire, stavo cercando delle cose carine, no? Dai, anche curiosità di un certo tipo, e ormai Instagram è veramente pieno. Per esempio, questo post racconta che in un solo minuto, quindi 60 secondi, nel mondo succedono più cose di quante riusciamo davvero a immaginare. Quindi ho detto, ah, per bacco, che cosa succederà mai? Per esempio, in un minuto vengono mangiati circa 12 milioni di chilogrammi di cibo. Quindi chi pranza, chi cena, chi fa colazione, insomma, in un secondo questo è il cibo che effettivamente nel mondo viene mangiato. Oppure un'altra un pochino più spicy: circa 84.000 persone in un minuto nel mondo fanno l'amore. Ah.

0: di noi.
1: Che cosa sappiamo? Che colpa ne ho? Si chiama così, è la collaborazione tra Fra Quintale e Coez. Riascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, state lì.
2: Weekend Number One.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è

statistica. Si può migliorare, però si può sicuramente migliorare. Poi ancora cadono 6.000 fulmini, ragazzi, in un minuto 6.000 fulmini, pazzesco. Oppure sbattiamo le palpebre 15-20 volte, sembra una cosa che in realtà non facciamo, però senza volerlo, sì. E poi vengono caricate 50.000 fotografie su Instagram, questo ogni minuto. Poi anche questa notizia, ragazzi, l'ho letta su Instagram, che poi è così, eh. C'è chi lo usa, lo dice, poi c'è chi mente.

0: vocale.
1: Oh, buongiorno Virginia. Oggi siamo a dieta di cosa?
0: Sì.
1: Anelli di zucchine in pastella e poi impanati, sì. E lo stesso per le cipolle. Giusto perché siamo a dieta.
0: Ma alla faccia della dieta in questo caso, però che invidia ragazzi, con tanto di fotografia.

0: All Time High, Nico Santos, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

La canzone quella di Benson Boone, riascoltata in diretta su Radio Number One. Chi dice prima pasta fredda dell'anno? Aia, anche questa, eh? Questa è difficile da battere, secondo me, oggi. C'è da lì, pa'.

0: could break my heart.
1: Si chiama Break My Heart, la voce quella di Dua Lipa ci porta anche alla fine di questa terza ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo per la quarta e ultima, state lì.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
2: La musica che cerchi è qui.

0: giorno. I ladri, minacciando anche suo figlio, hanno svuotato un'intera cassaforte. Emerge che l'Università di Genova non aveva autorizzato l'immersione alle Maldive, in cui sono morti 5 sub, tra cui la ricercatrice Monica Montefalcone. Il marito della vittima ha espresso rabbia per la cancellazione della pagina web dedicata alla moglie. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: It's the weekend!
6: Weekend number one!
0: Ladies and gentlemen, come ogni sabato e come ogni domenica, ben trovati da Alvise Salerno. Inizia il weekend number one in salsa pomeridiana. Un bacione, un abbraccione alla Virgi che vi ha tenuto compagnia ovviamente fino a qualche minuto fa. Adesso è il mio turno, è il nostro turno. Fino alle 18 staremo insieme in questo 23 maggio, giornata importantissima. Tra poco però, dopo la prima canzone che ascolteremo, vi dirò subito perché. Direi però di non dare spoiler di nessun tipo e di iniziare con la musica. Tra l'altro, una canzone di un artista che abbiamo imparato ad amare soprattutto in questi ultimi mesi grazie alla sua partecipazione a Sanremo. Sapete chi è? È un ragazzo di Roma, è un ragazzo che per adesso si sta presentando in giacca e cravatta ai suoi concerti, è un ragazzo che avete imparato a conoscere molto bene, è Fulminacci.

Giovanni in salsa pomeridiana. 14:05, ben trovati da Alvise Salerno. Oggi è il 23 maggio e come ogni 23 maggio, lasciate stare il fatto e mettiamo da parte che io sia palermitano di nascita, sia siciliano nel cuore, nell'anima e in ogni fibra del mio corpo, però comunque il 23 maggio di ogni anno da 34 anni a questa parte è una data importante perché si commemora purtroppo la figura di Giovanni Falcone. Dico purtroppo perché in realtà questa data non sarebbe mai dovuta esistere 34 anni fa, non ci sarebbe mai dovuto essere questo attentato che è stato fatto nei confronti del giudice Giovanni Falcone. E comunque, al di là di tutto, questa scomparsa ha aiutato la società a migliorare, a capire tante cose, e mi faceva piacere iniziare questo nostro appuntamento del Weekend Number One ricordando questa enorme e immensa figura che fa parte delle nostre vite, nella nostra mente almeno da 34 anni e anche di più. Quindi un ricordo molto molto accalorato nei confronti di Giovanni Falcone e gli uomini della scorta.

la prima nata negli anni 90, quindi nel nostro decennio, lei un anno più piccola di me tra l'altro, è stata la prima degli anni 90 a ricevere una stella nella Walk of Fame, quindi auguri a Miley Cyrus per questo nuovo traguardo che ha raggiunto nella sua vita.

0: Sabrina Carpenter con Taste, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: No, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora partiamo dalla A27 Mestre Belluno, dove in questo momento ci sono delle code a causa di un veicolo in avaria tra Treviso Nord e Venezia Belluno in direzione della stessa Belluno. Poi ci spostiamo sulla A14, dove c'è stato un incidente tra Pescara Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A12 Genova Rosignano, code allo svincolo di Rapallo venendo da Genova, quindi sulla A12 in questo momento la situazione non è proprio delle più rose, così come non si vive una bella situazione sulla A9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione di Lainate, e tra l'altro questo è un traffico molto molto congestionato in questa fase. Sulla A14 code tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, non soltanto perché sempre sulla A14 le code sono allo svincolo di Pesaro Urbino. Andiamo avanti con la A22, dove il traffico è tra Bolzano Sud, Superstrada Merano Bolzano e Affi Lago di Garda Sud in direzione Modena. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A52, la tangenziale nord, dove le code sono allo svincolo della SS36 del Lago di Como, Lecco Monza, per andare verso la A8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Abbiamo semplicemente scavato la superficie di questo nostro appuntamento, di questo nostro weekend number one pomeridiano. Adesso però continuiamo, e continuiamo con due grandi superstar: Tiziano Ferro, Giorgia, superstar per l'appunto.

Tiziano Ferro, Giorgia con Superstar su Radio Number One alle 14:29, sabato 23 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Dato che abbiamo ascoltato Tiziano Ferro, io vi rendo edotti, perché magari non lo sapevate, non seguite giornalmente quelli che sono gli aggiornamenti dal mondo della musica. Ecco, Tiziano Ferro ha pubblicato la nuova versione del suo album che si chiama Sono un Grande, che è stato pubblicato alla fine dell'anno scorso e che si è fatto ascoltare nel corso di questi ultimi mesi. Sono arrivate queste nuove canzoni, tra cui anche questa con Giorgia. Ci sono delle collaborazioni con Dito nella Piaga, con Lazza, con Shiva, per insomma prendere anche un pubblico più giovane, e sono delle canzoni che completano perfettamente Sono un Grande, che per l'appunto abbiamo sentito già da qualche mese a questa parte. Quindi, se vi posso dare un consiglio, voi date un ascolto a questa nuova versione dell'album di Tiziano Ferro, perché non ve ne pentirete. Ci sono poi tra l'altro due canzoni storiche che vengono riprese, che sono Perdono e Perverso. Le due canzoni con la X, Perdono è stata fatta con Lazza, mentre invece Perverso con Dito nella Piaga, e soprattutto Perverso, il testo, un bijou, andate ad ascoltare.

discorso, dato che oggi è sabato, ragazzi, capiterà spesso di parlare anche di nuove uscite discografiche, se ne abbiamo la possibilità. In questo caso sì, perché Olivia Rodrigo si sta avvicinando sempre di più alla pubblicazione del suo nuovo album, un grande talento di livello internazionale che tornerà in Italia anche nel 2027 con due concerti proprio qui nella zona milanese, e di conseguenza c'è tanta curiosità di sentire il suo nuovo album, questo suo album che non si sa ancora che tipo di sonorità possa prendere. Questa che avete sentito adesso sono delle sonorità un po' più pop rispetto a quelle a cui ci ha abituato con i primi due album, che erano più punk per certi versi. Quindi vediamo qual è la nuova direzione. A proposito di Olivia Rodrigo, ha pubblicato un nuovo brano proprio ieri, quindi andate ad ascoltare anche in questo caso. Adesso i Temper City, Self Aware.

0: 14:40 precise, scattate proprio in questo istante anche i Temper Seed con la loro Self Aware.
1: Weekend number one.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

Su questa canzone se ne è detto e se ne è scritto in tutte le salse negli ultimi 30 anni, giustamente direi anche. Il successo di Take That è stato veramente inconcepibile per certi versi, ma ovviamente quando dico inconcepibile lo dico in senso positivo. La cosa che si riscontra è che alla fine la storia si ripete nel mondo della musica, perché per esempio noi a quei tempi abbiamo avuto i Take That ancora prima, negli anni 60, giusto per fare un altro esempio storico, c'erano i Beatles e i Rolling Stones, e quindi le generazioni giovani amavano quei due gruppi. Oggi per esempio ci sono i BTS, qualche anno fa i One Direction, cioè ci sono sempre state quelle band che a rotazione sono sempre andate prima in classifica, e nel caso dei Take That con Back for Good hanno avuto questo successo in tutto il mondo e di conseguenza sono riusciti anche ad arrivare al numero uno in America, negli Stati Uniti, proprio con questo singolo, e da lì è iniziata la loro epopea. Chi ha fatto vedere tutto il proprio talento invece in Italia proprio qualche ora fa, ieri sera, è stata Olivia Dean, che si è esibita anche con questa canzone, So Easy to Fall in Love.

questo è un singolo tanto tanto bello che è stato estratto da Confessions on a Dance Floor, primo capitolo. Ai tempi non si sapeva fosse semplicemente un primo capitolo, arriverà proprio tra qualche mese il secondo capitolo e quindi Madonna ci farà sentire di nuovo questo tipo di ritmo, questo tipo di energia con delle nuove canzoni e vedremo di che canzoni si parlerà. Oggi è sabato e oggi è una giornata caldissima. Nel corso della settimana, se avete ascoltato la radio, sapete che sono stato all'interno del programma delle donne al volante con la nostra Agnese e guardando il clima con i nostri amici di Trebimeteo ci hanno detto che sarebbe arrivata proprio in questo weekend l'estate, o perlomeno i primi scorci d'estate. Chiamali i primi scorci, in questo momento le temperature sono ovunque sopra i 30 gradi. Siete felici? Che bello, che bello. Allora sappiate che le temperature sono sopra i 30 gradi, caldo come a fine luglio, ci dicono i nostri amici di Trebimeteo, e ci saranno dei picchi di temperatura fino ai 36 gradi. Che belle notizie, ragazzi, che bello. Siamo solo a maggio e già siamo a 36 gradi. Non oso pensare luglio e agosto che cosa succederà. Che bella l'estate, meravigliosa.

0: Shut Up and Dance, canzone di 2 anni fa che ancora oggi ascoltiamo con tanto tanto piacere, ci fa ballare, ci fa mettere energia addosso, soprattutto in una giornata del genere, una giornata molto molto calda, ci sta che noi abbiamo bisogno di energia. È arrivata una nota audio al 393 444 0444 a proposito di clima.
1: Salve, io sono già disperata.
0: No, ti prego,
1: non mi è mai piaciuto il caldo. Sono disperata, chissà luglio, agosto, mi sento male. Ciao.
0: No, guarda, non sei la sola, non sei la sola, siamo tutti abbastanza disperati, o perlomeno tutti quanti noi che non siamo proprio degli amateur dell'estate, delle temperature calde. Ma a tal proposito, ragazzi, vogliamo fare questa roba così in apertura della nostra seconda ora, tra poco, tra qualche minuto dopo il notiziario. 393 444 0444, dai, facciamo questo dialogo tra di noi. Siete estivi o siete invernali? Dato che abbiamo aperto l'argomento e considerando le temperature, considerando che il caldo, a quanto sto leggendo, mi sta stressando alquanto. Però ecco, è importante capire anche che tipo di stagionalità preferite. Quindi siete persone estive o siete persone invernali? 393 444 0444.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
2: La musica che cerchi è

0: Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Una donna è stata fermata dai carabinieri a Cupra Marittima nelle Marche dopo essere scappata da uno chalet senza pagare il conto. Lo chef del locale l'ha inseguita per strada riuscendo a fermarla prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Una rissa è scoppiata durante gara 3 dei play-out di basket serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia. Un giocatore ha colpito a terra un avversario innescando una bagarre generale. Il club pugliese si è dissociato dall'accaduto e ha presentato le scuse. Il New York Times riporta che l'amministrazione Trump starebbe pianificando un importante attacco all'Iran prima delle elezioni per forzare un accordo di pace. Secondo il quotidiano, Israele e il premier Netanyahu sarebbero stati marginalizzati in queste operazioni. Fratelli d'Italia schiera i suoi big nazionali per le prossime comunali del 2026 nei Castelli Romani, Lazio. L'obiettivo è conquistare comuni come Genzano e Albano, tradizionali roccaforti del centro-sinistra, in una regione dove il partito è già forte. L'ex premier Romano Prodi al Festival dell'Economia di Trento ha criticato l'attuale governo definendolo più debole e affermando che ci comportiamo come dei servi di Trump. Ha anche evitato di dare consigli diretti ai leader dell'opposizione Conte e Schlein. Emergono dettagli sulla tragica immersione alle Maldive in cui sono morti tre subacquei italiani. Il professor Vanin, presente sul posto, ha dichiarato agli inquirenti che l'Università di Genova non aveva autorizzato la missione per la quale era stata fatta una specifica richiesta. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
4: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Weekend number one.

0: Number One, ben trovati da Alvise Salerno, 15 e 6 minuti. La domanda è semplice che vi ho posto in chiusura della nostra prima ora. 393-444-0444, voi siete più estivi o siete più invernali? Sentiamo e leggiamo i vostri messaggi, vai!
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Io sono sicuramente invernale, perché se fai freddo, se fa freddo, qualcosa ti puoi mettere, ma se fa caldo, ti togli una maglietta, ti togli una canottiera e poi che caspita ti togli la pelle. Oh. Ciao ragazzi, Daniele da Carugate, grazie per la bella musica.
0: Ciao Daniele, grazie a te di cuore. Beh, effettivamente si potrebbe fare, non so se ve lo ricordate, come nel video di Robbie Williams di Rock DJ, che lui arrivato a un certo punto diventava solo ed esclusivamente uno scheletro. Si potrebbe andare in quella direzione. E poi ancora un messaggio che arriva da Ed che dice forever estiva. E beh, ci sta. E Kevin ancora da Mantova, io adoro il fresco periodo tra marzo e maggio e da fine settembre a novembre. Ti dico, quello secondo me è il periodo migliore in assoluto. Continuate a mandare i vostri messaggi.

0: Capodanno, siete più estivi o più invernali? 393-444-0444.
1: Caro Alvise, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: No, neve forever. Ma non penso proprio. Si sta bene solo in casa. Aria condizionata, come metti fuori il naso d'estate, è come un ghiacciolo al sole.
0: È vero, e poi soprattutto se già a maggio abbiamo delle temperature di 36 gradi, ragazzi, sarà veramente un'estate complicata, quindi incrociamo le dita e speriamo che tutto vada per il verso giusto. Mamma mia.

0: Questa sarà una delle canzoni che, se vorrete, potrete ascoltare il 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo, perché Conan Gray sarà in concerto proprio quel giorno lì. Quindi, se volete, andate a vedere i biglietti e tutte le informazioni su vivoconcerti.it.
1: Weekend number one.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, sono la strada del Gran Canaria, non è la Canaria, abbiamo un fuso orario, no? Siamo quindi un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Number One, viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A22 Brennero-Modena, dove il traffico è tra Bolzano Sud, Superstrada Merano-Bolzano e Affi Lago di Garda Sud in direzione Modena, quindi un traffico che continua, così come continua anche il traffico sulla A52, quindi la tangenziale nord, dove le code sono tra la SS36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro per andare verso la tangenziale est, e di conseguenza anche lì purtroppo la situazione non è migliorata rispetto a un'ora fa. Andiamo ancora avanti su un altro tratto, quello della A12 Genova Rosignano, dove a causa di materiali dispersi ci sono delle code in questo momento allo svincolo di Carrara per andare verso Rosignano. Sulla A51 invece tangenziale est, veicolo in panne, veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra la SP113 Cernusco sul Naviglio e la SP208 Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco. Sulla A7 Milano-Genova code tra la A21 Torino-Brescia e Castelnuovo Scrivia in direzione di Milano, e poi ancora sulla A4 veicoli scortati a causa della perdita di carico di un autotrasportatore tra Viale Monteceneri incrocio Viale Certosa e stesso San Giovanni Viale Zara in direzione Brescia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: con la sua ossessione. Ragazzi, questa è una canzone coinvolgente. Abbiamo iniziato ad ascoltarla a Sanremo, ancora non abbiamo finito e mi sa che non finiremo per tutta l'estate. Vabbè, Samurai J tra l'altro ha pubblicato il suo nuovo album, si chiama Amatore, che tra l'altro è anche il suo cognome, perché il vero nome di Samurai J è Gennaro Amatore, quindi tutto quanto in tema, ed è un album praticamente come Ossessione. Quindi se volete passare una mezz'oretta, perché dura una mezz'oretta poi in fondo, del vostro tempo in allegria, sappiate che questo album di Samurai J potrebbe potenzialmente fare al caso vostro. Bentornati su Radio Number One, stiamo parlando, almeno in questa prima fase della nostra seconda ora, di differenze tra l'estate e l'inverno, quindi se siete estivi oppure siete invernali. Vi ho chiesto che tipo di stagione preferite, sentiamo per chiudere l'argomento un altro messaggio, vai!
1: Ciao Alvise, sono Pitto. Io devo dire che estivo tutta la vita.
0: Vabbè, ti piace l'estate, questo l'abbiamo capito. E beh ragazzi, c'è chi ama l'inverno, c'è chi ama l'estate, l'importante è stare bene in qualsiasi stagione e cercare di trovare i mezzi per poter stare bene.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Dream 2004, canzone di più di 20 anni fa che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One alle 15:45 in questo sabato 23 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno in questo pomeriggio molto molto soleggiato. Di questo abbiamo parlato nel corso della nostra seconda ora. Adesso andiamo avanti perché c'è anche lo sport da tenere in considerazione. Oggi si chiuderà, tra oggi insomma e domani, si chiuderà anche questo campionato di Serie A con la Fiorentina e l'Atalanta, che in realtà hanno già chiuso 1-1 il risultato finale e quindi con loro ci si rivedrà il prossimo anno. Chiuderanno oggi Bologna e Inter alle ore 18, Lazio-Pisa alle ore 20:45 e poi domani via via tutte le altre partite: Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, quindi si chiuderà con il derby della Mole, e poi Verona-Roma alle 20:45, quasi tutte le partite alle 20:45. Quindi anche questa sarà una grande giornata di sport. Anche il tennis, tra l'altro, sta per cominciare il Roland Garros a partire da lunedì, quindi vediamo che succederà. Che bel weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon con Peaches su Radio Number One, quasi in chiusura della nostra seconda ora. Io vi ricordo che oggi tornerà anche la nostra rubrica di Music Searcher alle 17, poi tante altre notizie che approfondiremo nel corso dei prossimi minuti, perché adesso noi stiamo per chiudere la seconda ora, ma nella terza ora parleremo di rapporti familiari, quindi preparatevi perché i vostri racconti diventeranno fondamentali. Vi dico semplicemente un nome, è che non voglio spoilerarvi nulla, lo faccio per voi, per tenere la suspense. Vi dico solo che in questi rapporti familiari parleremo anche di Stephen Hawking. Vabbè, non è un nome proprio a caso. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra musica. Ultimo brano per l'appunto di questa nostra seconda ora è quello di Ed Sheeran, si chiama Sapphire.

0: L'energia, la solarità di Ed Sheeran a chiudere questa nostra seconda ora insieme del Weekend Number One con la sua Sapphire.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, pochi secondi alle 16, questa è Radio Number One.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Le salme dei due subacquei italiani morti alle Maldive sono arrivate all'aeroporto di Malpensa. La procura di Roma indaga per omicidio colposo e le autopsie sui corpi sono state disposte per lunedì a Gallarate. Intanto il professor Stefano Vanin, presente alla missione, ha dichiarato che l'Università di Genova non aveva autorizzato le immersioni, fornendo la sua versione agli inquirenti. A Cupra Marittima, nelle Marche, una donna ha consumato un pasto a base di pesce e champagne in uno chalet sul lungomare ed è fuggita senza pagare. È stata fermata dai carabinieri poco dopo, grazie a

0: Lotto. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Weekend number one.

Stomaco in apertura della nostra terza ora insieme, ben trovati da Alvise Salerno in questo 23 maggio 2026, in cui adesso parliamo di situazioni familiari abbastanza particolari. Vi coinvolgerò direttamente qualora lo vogliate, perché sta per essere pubblicata una biografia che racconterà l'adolescenza di Stephen Hawking, e all'interno di questa biografia c'è anche una dichiarazione del padre, viene riportata questa dichiarazione, in cui dice che quando lui andava al liceo non studiava abbastanza, dice che camminava per casa come un fannullone. È chiaro che poi Stephen Hawking si è preso una bella rivincita, direi, anche nei confronti del padre, ed è proprio questo l'incipit che mi permette di chiedervi al 393-444-0444: è mai capitato nella vostra vita di esservi presi una bella rivincita nei confronti dei vostri genitori, che sia il papà che sia la mamma, ma qualcosa su cui magari i vostri genitori non credevano che voi ce l'avreste fatta e invece voi non avete tirato i remi in barca e ce l'avete fatta? Ditemelo, aspetto i vostri messaggi. Adesso Dua Lipa.

su Radio Number One alle 16:12. Stiamo parlando di rapporti particolari con i genitori, in che senso? Nel senso che magari nella vita di ognuno di noi è successo quel qualcosa che magari, non dico che abbia fatto indispettire i nostri genitori, ma che li abbia portati a pensare che quella determinata cosa noi non saremmo riusciti a farla, non saremmo riusciti a portarla a termine, che è un po' quello che è stato scritto all'interno della biografia di Stephen Hawking, con il padre che diceva: ma lui era un fannullone quando andava al liceo, per quanto mi riguarda non era in grado di fare assolutamente niente. E poi alla fine Stephen Hawking invece ce l'ha fatta a fare qualcosa, direi molto più di qualcosa nella sua vita. Quindi vi ho chiesto a tal proposito se a voi è capitato nella vostra vita di aver fatto qualcosa che ha stupito i vostri genitori. Una rivincita, dice Federico, me la sono presa in ambito lavorativo. Il mio primo datore di lavoro diceva che non ero portato per fare il geometra, che è il mio titolo di studio. Ah, pensa te. E poi ancora, io non mi sono dato per vinto e 2 anni più tardi ho superato gli esami di Stato. Poi la vita mi ha portato a fare altro, ma è stata una grande soddisfazione. È questo il senso, riuscire a superare tutte quelle che sono le avversità che le singole giornate e soprattutto le persone ci pongono e ci mettono davanti agli occhi. Continuate a scrivere i vostri messaggi, le vostre rivincite nella vita nei confronti dei vostri genitori o, come in questo caso Federico ha detto, anche con un'altra persona, il suo datore di lavoro. 393 444 0444. Adesso Madame Marrakesh.

0: Su Radio Number One alle 16:19 anche la dolcezza per certi versi di Billie Eilish, che nel 2024 ha pubblicato Hit Me Hard and Soft, questo suo album, da cui è stata estratta questa che è diventata una grande hit planetaria. Si chiama Birds of a Feather. Restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A4 Brescia-Padova, dove le code sono tra Montebello e Montecchio in direzione di Venezia, mentre invece sulla A22 Brennero-Modena continua il traffico tra Trento Nord e Affi Lago di Garda Sud in direzione della stessa Modena. Sulla A7 invece Milano-Genova, code tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Milano, mentre invece sulla A12 Genova-Rosignano code lunghe 4 km a causa di un veicolo in fiamme tra Brugnato, Borghetto Vara e Sarzana in direzione della stessa Rosignano. Sulla A4 dobbiamo segnalare un incendio allo svincolo di Chivasso Ovest in direzione Torino, quindi se passate da quel tratto fate molta e massima attenzione. Sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, incidente allo svincolo di San Giorgio Canavese in direzione di Courmayeur, mentre invece su un altro tratto, quello della A10 Genova-Ventimiglia, il traffico è allo svincolo della stessa Ventimiglia. Ritorniamo per un attimo anche sulla A50, la tangenziale ovest, dove il traffico è tra la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa, e Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, per andare verso la A1. E proprio sulla A1 chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti, dove le code sono a causa di animali che sono entrati sul tratto stradale tra Reggio Emilia e la A22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Un sacco, ma veramente tanti aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Chiaramente dovesse arrivare qualcos'altro, ragazzi, saremo pronti a darvi aggiornamenti. Nel frattempo torniamo alla musica, lo facciamo con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Delia Buglisi con Al mio paese su Radio Number One. Vedremo se questa sarà una delle canzoni dell'estate oppure no, considerando che Serena Brancale adesso ha pubblicato una nuova canzone insieme a Samurai J, Delia ha pubblicato la sua personalissima canzone estiva insieme ad un altro artista che si chiama Fiat 131 e non stiamo facendo pubblicità, è il suo nome d'arte, quindi vedremo che succederà. Questa comunque come canzone estiva secondo me non sarebbe stata male, ma io non ho potere di scelta, quindi va benissimo così. Questa è Radio Number One, io sono Alvise Salerno, sono le 16:29. Voglio leggervi questo messaggio in merito all'argomento che abbiamo trattato in questa nostra prima fase della terza ora, che arriva direttamente da Claudio. Dice: devo ammettere che forse quella non avere fiducia in me ero proprio io, forse condizionato dai miei genitori. A 20 anni sono entrato come operaio in una multinazionale grazie ai miei superiori. Da semplice magazziniere sono arrivato a gestire il magazzino con 60 persone e dopo 35 anni devo ammettere di essere fiero di me e soprattutto di chi ha avuto fiducia delle mie capacità, pur avendo solo una licenza media. Claudio, è una bellissima storia la tua e spero possa servire ed essere da ispirazione anche a tante altre persone che stanno ascoltando.

0: Nuova canzone di Sienna Spiro si chiama Material Lover. Anche questa è estratta dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che ha prodotto una bella colonna sonora, devo dire, come film e tra l'altro anche cinematograficamente parlando. Sta ottenendo un successo e un riscontro clamorosis, mi viene da dire. 393-444-0444, le vostre personalissime rivincite. Siamo partiti dai genitori, le rivincite che avete preso nei confronti dei genitori che magari non credevano in voi per qualcosa, e il discorso adesso si è un pochettino anche allargato. Però sentiamo una nota audio. Vi chiedo scusa per la qualità, purtroppo ho fatto il possibile, ma questa è. Sentiamo.
1: Ciao amico.
0: Ciao.
1: Sono Virgilio. Ascoltami, io invece nel 92 ho partecipato al campionato mondiale della pista da Castrocaro Terni e sono arrivato primo. I miei genitori non volevano che io sia andassi da solo e non volevano fatto che partecipassi.
0: Quindi, se non avete sentito, ve lo riassumo. Virgilio ha partecipato ad un campionato mondiale a Castrocaro Terme ed è arrivato al primo posto. I genitori non volevano che lui addirittura partecipasse e invece la sua rivincita è stata arrivare al primo posto. Ecco, queste sono le belle storie, le belle rivincite delle nostre personalissime vite.

0: Ad animare questo pomeriggio su Radio Number One anche Selena Gomez con la sua In the Dark.
1: Weekend Number One.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Of Is Simply Red su Radio Number One, una grande canzone, un grande successo. Molti non sanno che questa non è una canzone originale dei Simply Red. Molti pensano che sì, sia così, ma non è così. In realtà loro hanno semplicemente riregistrato una canzone che era stata pubblicata da Barry White 10 anni prima, quindi nel 1978, che si chiamava in parte allo stesso modo, quindi It's Only Love, ma il titolo completo era It's Only Love Doing Its Thing. E poi 10 anni dopo i Simply Red decidono di fare questa cover, di realizzare questa cover e di portarla ai vertici delle classifiche, anche grazie all'album che la conteneva, che era A New Flame. Bell'album quello veramente dei Simply Red, se non lo conoscete andate ad ascoltarlo. Ha raggiunto anche i vertici delle classifiche qui in Italia, diventando uno dei brani più famosi dei Simply Red in assoluto. E tra l'altro, grazie anche al successo di questa canzone, la raccolta che è stata fatta dei grandi successi del 2000 si è chiamata per l'appunto It's Only Love, perché c'era bisogno anche di dare un punto di riferimento per capire che si stesse parlando di enormi successi. E poi tra l'altro questo brano appare nella sua versione originale anche all'interno di un videogioco famosissimo, vale a dire GTA 4. Noi ancora siamo in attesa di GTA 6, vabbè. In ogni caso adesso continuiamo con la musica, passiamo al presente con Harry Styles, American Girls.

Don't be so shy, I'm Annie su Radio Number One, dove adesso per chiudere anche questa nostra nuova ora insieme arrivano anche Post Malone e Jelly Roll. Qui su Radio Number One ascoltiamo insieme Losers.

0: Losers. Tra poco ascoltiamo il notiziario e poi torna anche la nostra rubrica dedicata agli artisti emergenti, Music Searcher. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ben trovati su Radio Number One, sono le 17, arriva il notiziario.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Francia ha vietato l'ingresso al ministro israeliano Ben Gvir oggi, definendo inqualificabile il suo comportamento verso gli attivisti della flottiglia. Paesi Bassi e Irlanda hanno chiesto all'Unione Europea un embargo sui prodotti degli insediamenti illegali in Cisgiordania. Le salme dei sub italiani morti alle Maldive sono arrivate all'aeroporto di Malpensa.